Tales from Hope College, it's at Gangetman in Provenzano. Fetenti coglioni, cazzo di merda.